0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sono qui da te.

Era Mango, amore per te, siete su San Marino, sono le 6-8 minuti, sparse qua e là per l'Italia ci sono le amministrative, anche per esempio questa mattina a partire dalle 7 fino alle 15 sarà possibile esprimere, anzi direi io da questo punto di vista, no, ecco, penso necessariamente sia obbligatorio che uno dia la propria preferenza, no? Faccia sapere anche dentro una cabina elettorale che cosa ne pensa per far sì che non siano sempre gli altri, no? A decidere. E poi dopo, vabbè, lasciamo stare. Non entriamo in certi meccanismi, parlo naturalmente da italiano, però ricordo che se ci avete l'amministrativa nel vostro comune, oggi si vota dalle 7 alle 15, quindi c'è un'opportunità, magari in pausa pranzo, se lavorate, di poter esprimere il vostro punto di vista. Su Radio San Marino invece c'è Arisa adesso con...

Qualche secolo prima furono Nancy e naturalmente Frank Sinatra, Something Stupid, Robbie Williams e Nicole Kidman in una, ecco, per esempio, versione cantante che ha dato lustro a questa donna veramente straordinaria. E niente, stavo dando un'occhiata a quello che è stato il calcio del fine settimana. L'ultima di Serie A è stata coronata dalle botte di Torino, che insomma, voglio dire, è una situazione a cui non ci si abitua mai, o a un certo punto, no, ci si annichilisce, anche perché veramente non si riesce a comprendere perché uno sport piacevole, tutto sommato, e coinvolgente come il calcio coinvolga tanta stupidità, no? Tanto vuoto cosmico che poi si riversa in violenza, dove la gente si fa male per andare a vedere qualcosa che dovrebbe essere appunto piacevole, no? In un certo qual modo. Io per esempio avevo due genitori appassionati di calcio, sia mio padre che mia madre. Mia madre era un ultras, quindi una cosa vergognosa, la tenevamo sempre a debita distanza, perché lei dagli spalti era una di quelle che faceva, era una di quelle che sollevava il polverone, di conseguenza, insomma, era bene mantenersi ad una spanna. Emma Ercomi, Vacipiano.

Parlavamo del calcio del fine settimana, ci sono stati anche dei risultati importanti. Siete su Radio San Marino, naturalmente le 6:22 insieme a Roberto Bagazzoli. Dicevo, la Serie A ha dato anche dei risultati. Roma e Como sono in Champions, la Juve e il Milan in Europa League, il Lecce è salvo, la Cremonese

è in Serie B. Invece, per quanto riguarda il Gran Premio del Canada, Antonelli praticamente quarto, Russell ritirato e furioso Hamilton e la Ferrari sul podio, quindi insomma per il cavallino rampante anche, diciamo, una buona notizia, no? Ecco, e per tutti i suoi tifosi. Buongiorno a chi stamattina, tifo o non tifo, se ne frega, nel senso che c'è questa difficoltà a prendere il via, no? Il lunedì, perché comunque ti devi rimettere in carreggiata. Poi ci avremo ste facce belle lesse, no? Perché ieri era caldo, al mare si stava bene e come sempre ci sarà qualche naso rosso, no? Bello scottato, perfetto. Buongiorno anche a voi, c'è Coez.

0: con quella voce lì, ridi, ridi. Era Mariah Carey con Emotions 1991 su Radio San Marino, è lunedì 25 maggio. Siete insieme a Roberto Bagazzoli, eccoci pronti a farvi sentire la prima delle novità in rotazione che abbiamo deciso di esporre in questa grande vetrina della musica che c'è al trentesimo minuto di ogni ora. I protagonisti sono due, è una coppia, sono Jovanotti con Alfa. La canzone si intitola Buon Vento, in onda qui su San Marino.
1: Ascolta.

E che si sono divertiti proprio. Giovanotti Alfa, buon vento su Radio San Marino, è tempo della nostra compilation. Fra poco ritroveremo Harry Styles con American Girls, Biagio Antonacci con Cosa fai ragazza, lo start lo da Marco Mengoni con Non passerai.

0: Stavo leggendo, piuttosto incuriosito, di questa indagine che ogni tanto fanno, no? Una verifica, un check su quella che possa essere la qualità della vita nelle città italiane, ed è Firenze per esempio la provincia italiana dove i bambini vivono meglio, Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani, invece Trieste guida la classifica dedicata agli anziani, mentre Trento si classifica al secondo posto sia nell'indice generazionale degli anziani che per quello dei giovani, ma al 13° posto in quello che riguarda invece i bambini. Questa classifica è stata pubblicata dal Sole 24 Ore, naturalmente in queste ore, giusto per ribadire un concetto del tempo che passa, sta facendo naturalmente il giro della rete. Noi sentiamo Achille Lauro, Comuni Immortali.
1: E ciao,

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

pronti perché adesso ripeschiamo una colonna sonora di un film fantastico, ma in tutti i sensi, anche perché La storia infinita è stato uno di quei film, almeno per quanto mi riguarda, che mi ha rubato il cuore, sarà un po' per quel cagnolone, quella sorta di alieno protagonista. Comunque la colonna sonora era di Limahl. Rivivi insieme a noi le canzoni.

Siete su Radio San Marino, abbiamo fatto questo nostro bel viaggio nel tempo e ci sta, voglio dire, no? Ecco, ogni tanto capita di andare a rivedere, o meglio, intanto riascoltare quelle che sono state le canzoni che hanno fatto da colonna sonora alla nostra vita. Stavo dando un'occhiata che cambiano un po' le tendenze, no? Adesso c'è fortunatamente chi non aspetta di morire prima di lasciare dell'eredità, come ha fatto Enzo Ricci. Dice, chi è Bagazzoli Enzo Ricci? Cioè potrebbe esserla qualunque, anche il mio vicino di casa. In realtà stiamo parlando dello storico fondatore del marchio Tre Marie, che ha appena fatto un regaluccio milionario a suo nipote Alessandro di 52 anni. Ha deciso infatti di trasferire l'intero patrimonio di famiglia, una fortuna stimata in oltre 400 milioni di euro. L'atto notarile è stato firmato il 30 aprile con beneficiario unico, il nipote appunto, già amministratore della holding di famiglia, quindi già con le mani in pasta. Enzo Ricci ha trasferito la nuda proprietà delle quote societarie, riservandosi però il diritto d'usufrutto. Te credo, con che campa sto promo? Si è preso e ha dato tutto al nipote. Qualche riservuccia da parte magari ce l'ha, no? Voglio dire, 6:54, diamo il benvenuto nella nostra mattinata adesso a George Michael, che ritroviamo con Fast Love.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
10: Buongiorno, su San Marino sono le 7.
11: Radio San Marino, meteo.
12: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì di piena estate su tutta l'Emilia-Romagna. L'anticiclone di matrice subtropicale garantirà non solo tempo stabile e ampiamente soleggiato con cieli sereni e tersi, ma soprattutto temperature massime diurne ben oltre la media del periodo. Valori massimi tipici del mese di luglio. Il caldo infatti si farà ben sentire sulla regione, si tratterà di caldo anomalo. I valori massimi localmente arriveranno a toccare i 34-35 gradi nelle aree interne ma anche al mare. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
10: Si rimette in moto il moto perpetuo della settimana lavorativa, uno dei primi passaggi, no? Dopo che sei sceso dal letto, hai fatto un passaggio in doccia, perché in sciacquata è sempre meglio darsela la mattina, specie se siamo in mezzo alle persone, e poi c'è il rito, dopo aver tirato fuori la macchina dal garage o dal parcheggio, della colazione. Quindi magari siete davanti al vostro bel cappuccio. Io stamattina brioche alla Nutella, senza vergogna, era mignon, così, no? Ecco, mi pesa meno. Mettiamola così. Allora, buona colazione anche a voi. Ripartiamo con Annalisa.

Michael Jackson, Justin Bieber, Love Never Felt So Good. 8:14 minuti, siete su Radio San Marino. Volevo portarvi per un attimo in Giappone, sì, perché loro c'hanno st'immagine, tutti ordinatelli, tutte case basse, no? In alcune aree naturalmente, non dappertutto, perché c'hanno le metropoli anche loro, siepi, ordinatelle, no? Tutto caruccio. Ecco, che è successo? Adesso stanno comparendo cartelli che praticamente sono stati inventati per la salvaguardia dei gatti. Sono cartelli gialli che richiamano l'attenzione degli automobilisti, perché con la dicitura sotto attenzione ai gatti che sbucano fuori all'improvviso. Ecco, quindi l'invito è a moderare la velocità, per cui alla tutela dei nostri amici a quattro zampe, ecco, in questo caso gatti, perché diciamo che i cani, a meno che sono in fuga, ecco, fanno una vita un po' più morigerata sul fronte, no, di quelle che possono essere le spericolatezze della quotidianità. Siamo arrivati al momento in cui fra un caffè, un cappuccino, un ginseng, anche un caffè d'orzo macchiato, sì, ecco, c'è l'opportunità di condividere qualcosa di nuovo. Tiziano Ferro dopo Giorgia in coppia con Lazza per Perdono su San Marino.

Michael, Mary J. Blige, canzone del grande Stevie Wonder, era As nella mattinata di Radio San Marino. Dunque, parliamo di questa cosa, no? C'è chi ama avere foto del mare sul suo desktop, chi invece preferisce lavorarci al mare. Parliamo di nomadismo digitale, cioè chi può mettersi un computer sotto braccio e con una connessione può lavorare da qualunque posto. Allora, è stata stilata la classifica dei nomadi digitali, si chiama Executive Nomad Index, che ha eletto la città di Palermo come South Walking, cioè la migliore città dove poter lavorare, ed è per il terzo anno consecutivo che Palermo vince per diverse qualità, agli affitti più bassi del mondo, si mangia molto bene e poi c'è il mare ed è tutto sommato una città veramente molto molto bella, ricca di storie, quindi fra una sessione e l'altra di lavoro uno si fa anche un bel giro, perché no. Bruno Mars, sì, adesso uno dei suoi nuovi singoli, si tratta di I Just Might, che sentiamo adesso per augurarvi buona giornata su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli.

0: Radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso lato,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa.
2: Senza pausa.
1: Compilation. Fra poco su Radio San Marino.

0: Il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi, tripacco a soli 11,99 euro.
6: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
7: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
8: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Siamo arrivati alle 8:32 minuti, buongiorno. In questo lunedì ascoltiamo un'altra delle nostre belle novità. Lui lo abbiamo conosciuto in maniera un po' più approfondita al Festival di Sanremo, la sua canzone non ha raggiunto posizioni importanti, ma quello conta poco perché in realtà poi la radio lo ha suonato tantissimo. Parliamo di Samurai J, il nuovo singolo si intitola Flamenco Paranoia, lo sentiamo adesso qui su Radio San Marino.
2: Ascolti i successi

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti, fino al 3 giugno, acquista un'ortensia al prezzo di 9,90 euro. Una parte del ricavato della vendita verrà devoluto all'Associazione Oncologica Sammarinese. Sostieni la ricerca delle cure oncologiche e i progetti di prevenzione sul territorio. Per i clienti Fidelity Più, yogurt intero cremoso Vipiteno, vari gusti, 2x125 grammi, sconto del 30%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop è la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. È il momento adesso della nostra compilation, fra poco Francesco Gabbani, Smart Funk, le vibrazioni con Dimmi, cominciano Will to Power con Baby I Love You Away, buon ascolto.

nostra compilation abbiamo ritrovato anche le vibrazioni con Dimmi. Sono le 8:46 minuti, siete insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 9. Questa è la fase risveglio. Naturalmente parliamo di un personaggio, no? Se io vi dico un nome, secondo, no, che ho scovato stamattina, per cui vale la pena fare una nota a margine. Si chiamava Maurizio Gozzelino. Uno dice vabbè, nato nel 35 a Saluzzo in provincia di Cuneo, è scomparso nella notte fra venerdì e sabato. Diciamo che lui praticamente è una persona importante, perché è stato l'inventore del crodino, no? Ecco, ci avete presente l'alternativa, diciamo, non alcolica dell'aperitivo? Ecco, proprio lui lo ha fatto un po' di tempo fa e purtroppo non è più con noi, e lo ringraziamo naturalmente di cuore. Su Radio San Marino adesso Somber Back to Friends.

0: Sean alle 8:51 minuti di questo inizio di settimana. Bentrovati naturalmente a tutti coloro che hanno acceso la radio in questo momento. Negli ultimi minuti stiamo per vivere ancora una di quelle esperienze che arrivano dritta al cuore. In questo caso stiamo per sentire Umberto Tozzi che ci riporta al 1979 con la sua Gloria.
1: Rivivi insieme a noi le

canzone che ha avuto anche un appendice internazionale perché ricantata da Laura Branigan qualche tempo fa, dopo un paio d'anni credo, dall'uscita dell'originale. Umberto Tozzi con Gloria era il 1979, è stata veramente una volata ed è anche arrivato il momento dei saluti. In arrivo c'è il Vespaio del lunedì con Federico Vespa e Mirko Zani, io invece rifaccio Capolino da queste parti domani mattina praticamente, sì, no, non è vero. Più tardi ci sentiamo alle 13 e comunque per gli amici che incrocio di mattina, domani mattina, come sempre a partire dalle 6. Intanto grazie mille, la chiusura l'abbiamo affidata in questa mattinata, prima mattinata della nuova settimana, a Teddy Swims con Mr. No Idol. Passate una buona giornata.

0: buongiorno. Sono le 9. Radio San Marino. Radio San Marino. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì di piena estate su tutta l'Emilia-Romagna. L'anticiclone di matrice subtropicale garantirà non solo tempo stabile e ampiamente soleggiato con cieli sereni e tersi, ma soprattutto temperature massime diurne ben oltre la media del periodo. Valori massimi tipici del mese di luglio. Il caldo infatti si farà ben sentire sulla regione, si tratterà di caldo anomalo. I valori massimi localmente arriveranno a toccare i 34-35 gradi nelle aree interne ma anche al mare. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Il Vespaio del lunedì con Federico Vespa.
3: Ebbene sì, siamo arrivati anche all'ultima puntata del Vespaio del lunedì per questa stagione, quindi per l'ultima volta per questa stagione dico ciao Federico Vespa, benvenuto a Radio San Marino.
4: Hello ragazzi, ciao.
3: Allora, si faceva un bilancio, io e Federico, prima di entrare in diretta, e devo dire che gran parte delle cose che Federico diceva all'inizio della stagione sono state prese. Non si aspettava la debacle del Milan, ma quello non se l'aspettava nessuno. Però io partirei a questo punto proprio dalla vittoria dell'Aston Villa in Europa League. Va bene, ha battuto 3-0 il Friburgo in finale. Io come bolognese esulto perché l'Aston Villa è la squadra che ha eliminato il mio Bologna, però è quella che ha alzato la coppa alla fine. Ma tu te l'aspettavi perché tu l'avevi detto dall'inizio.
4: Beh sì, era la squadra, perdonatemi, era la squadra più forte, che però, consentimi di dire, ha avuto una finale sul velluto, perché il Friburgo aveva perso prima ancora di entrare in campo. Se voi guardate le facce dei giocatori del Friburgo quando sono entrati in campo, riguardatele e capirete perché non c'era una possibilità che il Friburgo potesse mettere in difficoltà l'Aston Villa. Cioè si sono trovati talmente tanto in qualcosa più grande di loro, e tra l'altro Friburgo è dove alloggiava l'Italia di Lippi, campione del mondo nel 2006, la cittadina di Friburgo, e non c'è stata partita. Ma ti dirò di più, il tabellone dell'Europa League era diviso in due: da una parte c'era una Europa League vera dove c'era Bologna, Aston Villa, e dall'altra la Conference League praticamente, con il Friburgo che ha avuto la meglio sulle altre, ma la finale è stata senza storia, ragazzi, senza storia.
3: Quindi insomma vittoria meritatissima a questo punto. Anche perché molti hanno detto che era una formazione che avrebbe potuto dire la sua anche in Champions a questo punto.
4: Sì, ma tant'è che la Aston Villa è in Champions League, cioè non perché ha vinto l'Europa League, ci è arrivata comunque anche in campionato.
3: Ah, ok.
4: Quindi, quindi è una squadra che secondo me può fare tranquillamente, non ti dico quarti o semifinale, ma sicuramente tra le prime 16 d'Europa ci può arrivare.
3: È meravigliosa questa cosa. Senti, venendo al campionato di cui ci occuperemo tra poco, partiamo subito invece dalle qualificate e quelle che non hanno avuto la fortuna di arrivare in zona coppe del campionato italiano. Ne parleremo subito dopo Alex Warren e Cesare Cremonini. Ci sei d'accordo? Sì? Di sì?
4: Certo. Bene. Certo.

grande, sempre emozionante la voce di Francesco Renga in questo classico Ci sarai qui su Radio San Marino. Allora, sicuramente le atmosfere musicali ci fanno molto spesso viaggiare lontano, e proprio pensando alle grandi distanze mi è caduto l'occhio su una curiosità pazzesca che riguarda la vita degli astronauti. Cioè, quando l'uomo va nello spazio e si trova in condizioni di gravità zero, perde istantaneamente il riferimento più ovvio e radicato che noi possediamo, cioè non esiste più il su e il giù. E quindi il cervello umano, invece abituato da millenni a sapere che i piedi stanno sul pavimento, il soffitto sta sopra, va letteralmente in cortocircuito, quindi deve reinventare da zero la sua intera mappa spaziale per capire come muoversi senza poi sbattere ovunque. E la cosa che in realtà mi affascina tantissimo è che questa stessa esatta sensazione di smarrimento nello spazio noi la viviamo in senso figurato moltissime volte anche nella nostra vita qua sulla Terra. Pensate a quando, che ne so, perdete un punto di riferimento importante, la fine di una relazione storica, un cambio di città radicale, o magari ecco un salto nel vuoto con un cambio di carriera a 40 anni. Ecco, in quel momento si perde un po' la forza di gravità psicologica, non c'è più il rassicurante su e giù delle nostre abitudini, non sappiamo più dove appoggiare i piedi e subentra un po' un senso magari anche di disorientamento. Però l'insegnamento che arriva dallo spazio è secondo me potentissimo, cioè il nostro cervello è programmato proprio per resettarsi. Inizialmente c'è un po' di confusione, però poi si creano delle regole nuove, quindi si impara a galleggiare, magari scoprendo che quando saltano le vecchie certezze abbiamo finalmente l'enorme l'enorme libertà di ridisegnare la nostra mappa personale in qualunque direzione. Quindi perdere le coordinate, ragazzi, non è che è la fine, anzi secondo me è proprio l'inizio di un nuovo modo di abitare il mondo, no? E anche insomma il modo per ridare la giusta gravità a tutto ciò che desideriamo.

tutta la magia dei ricordi con Memories dei Maroon 5. I ricordi, beh, come scegliamo di conservarli e di viverli è un argomento apertissimo, soprattutto quando si parla di grandi eventi pubblici. Avrete sicuramente notato questa novità che sta un po' spopolando, ossia che sempre più artisti internazionali e anche grandi comici stanno chiedendo proprio ai loro fan di assistere agli spettacoli senza i telefoni cellulari. Cioè, all'ingresso questi smartphone vengono chiusi in buste sigillate che poi si possono riaprire solo a fine serata. E diciamo che all'inizio il pubblico va quasi in panico, perché l'idea magari di stare 3 ore senza poter documentare la propria esistenza o senza fare un video al cantante preferito per metterlo sui social genera una mini crisi d'astinenza. Però quello che succede dopo è molto interessante, perché a detta di tutti nel momento in cui sparisce, diciamo, la parete degli schermi luminosi tra l'artista e il pubblico, cambia completamente la natura della connessione umana. Io su questo sono perfettamente d'accordo, cioè senza il filtro della telecamera da tenere dritta, le persone smettono di fare, diciamo, i registi della propria vita e tornano a fare gli spettatori, quindi iniziano a ballare senza la paura di sembrare ridicoli, guardano negli occhi chi canta, si emozionano per davvero, ecco. E quindi la reazione del pubblico diventa istintiva, reale, e questo esperimento musicale, diciamo, che ci sbatte in faccia una verità preziosa, cioè l'ossessione di dover veramente catturare ogni istante per poterlo riguardare domani sta impedendo di vivere quello che c'è oggi. Quindi i ricordi più nitidi e potenti non è che si salvano su un cloud, ma si imprimono a fuoco nella memoria solo quando siamo presenti lì al 100%. Quindi la prossima volta, ecco, che vedete qualcosa che è meraviglioso, fate questo esperimento. Non estraete il telefono, lasciate proprio che l'emozione vi attraversi senza interruzioni. È un lusso meraviglioso. Intanto noi alziamo

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
6: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ed ora mettiamo un po' in pausa tutto il mondo, perché è l'istante perfetto per scoprire insieme un'altra delle novità musicali della settimana qui su Radio San Marino. Si tratta di un artista che sa mescolare come nessun altro il pop e le contaminazioni urban, regalandoci secondo me un brano che ha delle belle sfumature calde, che profuma già di estate indimenticabile. Sto parlando di Rama con la sua Cabana.
6: Ascolti i successi di domani.

le atmosfere estive, anzi di un anticipo d'estate che ci regala Irama tra le new play della settimana qui su Radio San Marino. Si intitola Cabana e sicuramente avremo modo di riascoltarla tante volte qui insieme. Ma adesso, cambiando totalmente scenario, ecco, vorrei esplorare insieme a voi un gesto molto comune in cui in realtà tutti ci troviamo un po' incastrati anche spesso. Sto parlando del momento in cui magari stiamo ascoltando un amico, un parente, un collega che ci sta parlando in maniera abbastanza fitta e noi siamo lì che annuiamo con la testa e diciamo anche qualche sì, certo, però ecco, in realtà noi stiamo compilando minuziosamente la lista della spesa oppure pensando a cosa fare per cena, ecco, il celebre finto ascolto. E molto spesso quando ci rendiamo conto magari di avere la mente a chilometri di distanza mentre qualcuno ci parla, ci sentiamo delle persone orribili, anche maleducate, ciniche, però la realtà dietro a questo fenomeno è ben diversa, cioè non siamo diventati egoisti, siamo semplicemente un po' saturi, quindi il nostro cervello, spiegato appunto dai super scienziati, ci dice che riceve ogni singolo giorno una quantità di input, di notifiche, insomma di informazioni e richieste che è spaventosamente superiore alla sua capacità poi di elaborazione. Quindi arriviamo alle 6 di sera con un sovraccarico cognitivo tale che i nostri ricettori dell'attenzione semplicemente vanno un po' in sciopero, anche per legittima difesa, diciamolo. Quindi il finto ascolto in realtà è un meccanismo di sopravvivenza per non svenire nella stanchezza, però c'è anche una via d'uscita molto più salutare e onesta che magari possiamo sdoganare proprio questa mattina, cioè ammetterlo senza filtri. Quindi invece di star lì a subire, ad ascoltare sentendosi in colpa, è molto meglio fermare l'altra persona e dirgli: guarda, scusami tanto, ci tengo tantissimo a quello che mi stai dicendo, ma in questo momento ho il cervello fritto, faccio fatica un po' a seguirti, magari possiamo riparlarne più tardi o comunque domani. Ecco, mostrare la propria saturazione è un atto anche di grande rispetto sia verso voi stessi ma soprattutto verso chi vi sta parlando, ed evita quelle inutilissime incomprensioni. E adesso noi invece ci distraiamo con la bella musica. Ne arrivano tra di fila la nostra compilation protagonista

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

una canzone che ha segnato un'epoca, Don't Speak dei No Doubt, e a proposito di cose che cambiano profondamente, ci fanno scoprire anche modi diversi di vivere, c'è un'osservazione che mi ha rincuorato tantissimo perché riguarda un nostro cruccio enorme, ossia la qualità del sonno. Oggi come oggi è credenza comune che se vi svegliate nel cuore della notte, magari alle 3 in punto, ci mettete un'ora per addormentarvi, ecco, si inizia a pensare di avere l'insonnia e si inizia a pensare domani sarà uno straccio, il mio riposo è rovinato. Diciamo che la società ci ha inculcato il dogma intoccabile per cui l'unico modo sano di dormire sia fare 8 ore filate come degli orsi, ecco, in letargo. Però studiando la storia, guardando a moltissime nuove tendenze, ho scoperto che il sonno a blocchi, o in termini tecnici il sonno polifasico, è assolutamente naturale. Allora facciamo un passo indietro. Fino all'arrivo dell'illuminazione artificiale i nostri antenati dormivano regolarmente in 2 turni, cioè si addormentavano al tramonto, si svegliavano per un paio d'ore nel cuore della notte per chiacchierare, leggere e pensare, e poi facevano un secondo sonno fino all'alba. Quindi non c'è assolutamente nulla di rotto in noi se il nostro corpo magari richiede una pausa notturna. Il vero nemico poi non è il risveglio alle 3 del mattino, ma quell'ansia che magari prende per essersi svegliati. Quindi anche smettere un po' di lottare con il nostro cuscino può essere un buon aiuto. Quindi se aprite gli occhi di notte invece di arrabbiarvi con voi stessi fissando il soffitto, alzatevi, magari leggete un libro, fate un respiro, godetevi anche il lusso del silenzio assoluto in cui nessuno vi chiede niente. Quindi accettare che non esiste un solo modello rigido di riposo, ma che ognuno ha il suo personalissimo ritmo da assecondare, è il modo migliore per rilassarsi davvero, e poi vedrete che magari vi addormenterete anche più velocemente. Quindi lasciamo fluire le cose, anzi noi lasciamo fluire benissimo un duetto pazzesco che ci accompagna in questa mattinata. Arrivano Cesare Cremonini ed Elisa con Nonostante tutto.

0: Radio San Marino, sono le 11 in punto, la linea va alla nostra redazione per le notizie.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Silvia Fabbri. La cronaca in apertura, nuovi dettagli sul grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Coriano, lungo via del Parco del Marano, nel rettilineo che precede l'incrocio con la strada provinciale 41. Ferita una coppia che viaggiava a bordo di una moto. Si tratta di Fabio Berardi, ex capitano reggente, già segretario di Stato e già capo della protezione civile sammarinese, della moglie Emanuela Bollini. Secondo quanto appreso, entrambi non sono in pericolo di vita, in condizioni più serie la donna ricoverata al Bufalini di Cesena dopo il trasporto in eliambulanza. Fabio Berardi si trova invece ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini. È in visita sul Titano l'onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati. Mulè verrà accolto a Palazzo Begni dal segretario di Stato per gli affari esteri Luca Beccari, che gli conferirà l'onorificenza nel segno del rapporto stretto che unisce da sempre San Marino e Italia. E prosegue in commissione interna il primo ciclo di audizioni sulla riforma della normativa sammarinese in materia di cittadinanza. Dopo Maria Laura Marinozzi, dirigente dell'Ufficio Statale di Stato Civile, la prima ad essere ascoltata oggi è la volta del Comitato Civico per la Cittadinanza, sostenitore della salvaguardia dell'identità nazionale, fortemente critico verso la riforma che elimina l'obbligo di rinuncia della cittadinanza d'origine per i residenti che ottengono quella sammarinese. E ora l'affluenza in lieve calo per le amministrative che si stanno svolgendo in Emilia Romagna e in tutta Italia, che coinvolgono quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Dei circa 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne alle 19 di ieri ha votato il 34,5%, 2,5 punti percentuali in meno rispetto all'affluenza media delle precedenti comunali, il 37%. Interessati quasi 750 comuni e 18 capoluoghi in tutta Italia, 16 le amministrazioni locali al rinnovo in Emilia Romagna, nel riminese Mondaino e Morciano. Alle 15 la chiusura dei seggi. Il calcio in chiusura: negli ultimi 90 minuti di campionato Roma e Como conquistano la qualificazione alla Champions League, raggiungendo Inter campione d'Italia e Napoli, con Antonio Conte che oggi ha ufficializzato l'addio agli azzurri. Restano invece clamorosamente fuori Milan e Juventus. I rossoneri cadono a San Siro contro il Cagliari, mentre i bianconeri non vanno oltre il pareggio nel derby, iniziato in ritardo a causa degli scontri avvenuti all'esterno dello stadio. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
1: Radio San Marino Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì di piena estate su tutta l'Emilia Romagna. L'anticiclone di matrice subtropicale garantirà non solo tempo stabile e ampiamente soleggiato con cieli sereni e tersi, ma soprattutto temperature massime diurne ben oltre la media del periodo. Valori massimi tipici del mese di luglio. Il caldo infatti si farà ben sentire sulla regione, si tratterà di caldo anomalo. I valori massimi localmente arriveranno a toccare i 34-35 gradi nelle aree interne ma anche al mare. Dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
0: Grazie mille agli amici di Trebi Meteo, la nostra redazione giornalistica. Questa è Radio San Marino. Io sono Katia, orgogliosissima di essere qui questa mattina per rimescolare meglio le carte di questa giornata insieme a voi. Noi siamo la tribù del bicchiere mezzo pieno e siccome manca un'oretta a mezzogiorno, il profumo del pranzo si avvicina, vi dico subito che la nostra missione non perde assolutamente quota, anzi qui siamo prontissimi ad alleggerirvi il carico, darvi una visione un po' diversa sulle cose che ci succedono tutti i giorni e soprattutto siamo qui anche per ascoltare bella musica.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli.

0: Piccoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.

0: Buon pomeriggio su San Marino, le 13.
1: Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebimeteo agli amici di Radio San Marino. Ci attende un lunedì di piena estate su tutta l'Emilia-Romagna. L'anticiclone di matrice subtropicale garantirà non solo tempo stabile e ampiamente soleggiato con cieli sereni e tersi, ma soprattutto temperature massime diurne ben oltre la media del periodo. Valori massimi tipici del mese di luglio. Il caldo infatti si farà ben sentire sulla regione, si tratterà di caldo anomalo. I valori massimi localmente arriveranno a toccare i 34-35 gradi nelle aree interne ma anche al mare. Dettagli sulla nuova app di Trebimeteo.
0: Dai, su, ufficialmente l'acqua è sul fuoco, quindi possiamo dare il via al nostro appuntamento della pausa pranzo. Saremo insieme fino alle 15:30 e ci ridò, è certo che ci ridò.

Sono stato talmente bene stamattina alle 6 che sono voluto tornare di nuovo per accompagnarvi per le prossime 2 ore e mezza. Irolette in ferie, per cui, ecco, come si suol dire, hanno chiamato il supplente. Allora, abbiamo 2 ore e mezza in cui chiacchieriamo del più e del meno, senza stress, anche perché, ripeto, siamo nella fase del pranzo, per cui ci meritiamo anche qualcosa di tranquillo, ecco, nessuno che ci lavori ai fianchi, almeno in questo momento che è proprio sacro. Allora, come va? Tutto bene? Reduci dal fine settimana? Siete andati al cinema? Sicuramente al mare, perché chiamava al mare, no? Con quella temperatura che c'è stata nella giornata di domenica soprattutto, ecco, si è sentita molto bene, direi, per quelli che ce l'hanno col caldo forte forte, ecco. Allora, fra poco c'è Irene Grandi con Lasciala Andare e cominciano Lady Gaga e Doichi. Siamo nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ecco, Runaway.

Dice, ma non l'hai fatto un po' di aerosol, Bagazzoli? Beh, rispetto a come sono stato sabato, direi che sono una favola, ragazzi. C'è da dire che, ecco, io sto pensando che forse l'aerosol è meglio farla col metano, perché la situazione va abbastanza rilento, però quello che mi consola, come sto dicendo da qualche giorno, è di non essere l'unico che è messo così, nel senso che in giro, siccome a un certo punto siamo stati convinti che la primavera fosse arrivata e che era ora di alleggerire il nostro abbigliamento, e zacchete, se poi non c'hai, no, il fisico, se poi non c'hai quella carica di vitamina C che ti aiuta a difenderti, sei in un mare di guai, eccolo là. Quindi io proprio so, a parte che sono di quelli che non è che segue sempre le mode al passo, tutt'altro, arrivo anche spesso e me ne vanto delle volte dopo, ecco, in questo caso un bel raffreddore, mal di gola tutto insieme, ecco, infiammazione della parte alta del nostro apparato respiratorio, ecco, fuori tempo massimo ci sta decisamente bene, anzi è nel pieno rispetto della mia inettitudine. Il ritmo, dai dai, lasciamoci andare, fra poco c'è Liga, subito Another insieme a 5D4 Ultra, la canzone si intitola Talk to You su San Marino.

Potremmo farne un esercizio di stile. Ride bene chi ride ultimo. Ridi che mamma ha fatto gli gnocchi, no? Ecco, Riderai era in Grande Liga protagonista qui su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 15.30 in una special edition che mi vedrà protagonista in questa settimana in assenza di Roletti. Allora, pronto? Che state facendo? Pranzo fuori? Beh, sicuramente quello richiama, è una giornata di quelle giuste dove una piada vista mare ci sta benissimo, piuttosto che magari sedersi in una situazione al coperto, no, forse un pochino più claustrofobica. Quando c'è una giornata di sole io sto bene fuori, devo essere stato, no, non so, un ramaro, una cosa di questo genere, però ecco, diciamo che ho questa preferenza spiccata, per cui non lo so, dopo un gelato appena ho finito si vista mare lo vado a fare assolutamente, perché come dico, no, ecco, me lo merito anche io, più che giusta la cosa, no, dite di sì per favore, condiscendete, grazie. Fra poco George Michael Confessed Love, subito c'è Marco Corona con Misfit. Siete su Radio San Marino. Buona giornata e buon inizio di settimana soprattutto.

Su Radio San Marino abbiamo ritrovato George Michael, Confessed Love. Allora, vale assolutamente un saluto, perché questo è il periodo azzeccato per richiamare l'attenzione delle persone che si stanno preparando per gli esami di maturità, visto che ovviamente il momento si sta avvicinando davvero in maniera significativa, per cui le tensioni, forse qualche cosina da sistemare, e i giorni sono veramente pochi, quelli che vi separano, ci separano. Mi sarebbe piaciuto a me ridare la maturità, penso anche di sì, ecco, con i vantaggi del periodo tecnologico, anche perché insomma io sono dell'era delle cartucciere, dove c'erano le microfotocopie, dove non leggevi niente che ti potevano essere utili naturalmente, o eventualmente degli appunti presi e sistemati nelle pagine del vocabolario, ecco. Periodo della vita, no? Che uno trapassa, mettiamola così, e quelli che erano gli escamotage di quel periodo, praticamente durante gli esami di maturità. Buon pomeriggio, siete con Roberto Bagazzoli, c'è

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
8: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Radio San Marino per il sociale.
1: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
2: Una delle nostre buone abitudini è assolutamente farvi sentire ogni ora quelle che possono essere le novità che nel corso delle prossime settimane naturalmente avranno il privilegio di schizzare in testa a tutte le nostre classifiche. Ecco, parlo ovviamente di quelli di vendita, ma anche della top 50 che trovate nel weekend di Radio San Marino. Il nuovo singolo che vede Mas e Salmo con la Pesce insieme si intitola Cattive Abitudini.

Ma c'è Salmo Colapesce, Cattive Abitudini, ascoltato fra quelle che sono naturalmente le novità di questa settimana che abbiamo messo in vetrina. Oramai è proprio solo una questione di tempo, manca davvero pochissimo. Venerdì 29, sabato 30, il comandante sarà a Rimini con il suo concerto, una doppia data. L'ha definito un palco strepitoso perché lui nel corso del fine settimana ha fatto una visita a Rimini per vedere se era tutto a posto, no? Giustamente uno va a dare un'occhiata anche per stemperare quelle che possano essere le tensioni lecite, anche se fai questo lavoro da una vita, per cui ha detto: non vedo l'ora di salirci su quel palco e di poter accogliere ovviamente tutti coloro che saranno al concerto, cosa naturalmente immagino, ecco, vi siete organizzati, perché adesso i concerti, quando ne senti parlare, i biglietti sono stati venduti praticamente un anno fa, non ci stiamo più dentro. Leggevo oggi poi di quella curiosità che gli italiani stanno spendendo tantissimo, investono su quelli che sono i live, si è arrivati ben oltre il milione di euro fino a questo momento nell'acquisto dei biglietti. Pronti per la nostra compilation? Compilation dove fra poco troviamo Francesco Gabbani con Summer Funk, Sasha con If You Believe, comincia Miley Cyrus con la sua Wrecking Ball. Buon ascolto.

0: Un'altra di quelle voci per cui sentiamo ovviamente l'assenza è Whitney Houston. Whitney Houston che troviamo in questo spazio collection di questo primo pomeriggio su Radio San Marino con I Wanna Dance With Somebody, canzone che ci riporta indietro nel tempo fino al 1987. Pronti per ascoltarla.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Whitney Houston, appena riascoltata con I Wanna Dance With Somebody, era lo spazio della nostra collection su Radio San Marino. Bentrovati, buon pomeriggio. Ancora un'ora per poter esprimere il vostro voto. Vi ricordiamo che i seggi per le amministrative anche nei comuni dell'Emilia Romagna, che ovviamente sono protagonisti dalla giornata di ieri per l'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale, appunto avranno ancora un'ora di tempo per passare in seggio e dire la propria. Siete con Roberto. Nuovo record per la musica dal vivo nel 2025, è stato superato il miliardo di euro di spesa del pubblico, con un incremento del 21% rispetto al 2024. Certo che, così, giusto per essere un tantino critici da questo punto di vista, diciamo che c'è stata un'impennata anche dei costi dei biglietti, che sono diventati un vero e proprio lusso in certi casi. Per esempio, io stavo facendo una considerazione, ho visto Giorgia a dicembre al Palavitri di Pesaro, ci sarà la prossima estate a luglio è a Cattolica, G Summer, per praticamente la versione estiva dello stesso tour. C'è una differenza almeno di costo di 20 euro a biglietto, quindi insomma non è che siano pochi, diciamoci la verità, te credo che ci hanno gli incrementi da questo punto di vista, va? Un pochino polemico ogni tanto, direi che no, ci vuole. Tommaso Paradiso adesso, ci sono i romantici qui su Radio San Marino, bentrovati e buon ascolto naturalmente.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
13: Buon pomeriggio, primo pomeriggio di Radio San Marino in questo inizio di settimana insieme a Roberto Bagazzoli. Lo ricordiamo, Iro è in ferie e torna la prossima settimana, è lunedì 25 maggio e sono qua a farvi compagnia, naturalmente armato di un sacco di bella musica che non può che farci piacere, non è solo farvi, anche perché soltanto diffonderla e riascoltarla è un piacere assolutamente condiviso con i nostri ascoltatori. Allora, siete ufficialmente ben trovati ovunque voi siate, anche non so, a prendervi un'oretta di aria buona al mare. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love adesso su San Marino.

Riascoltati, convivere il mio tempo su Radio San Marino. Questo è un momento molto molto delicato, perché per chi ha pranzato deve ricominciare la fase lavorativa del pomeriggio, semplicemente insomma ecco fare il turno. C'è da dire che ha bisogno di un supporto che contrasti un po' quella sorta di, che dire, svogliatezza messa addosso da quella che è la digestione, no? Giustamente, per cui volevo salutare tutti quelli che finalmente riescono a prendersi sto caffè, magari che fai, macchiato, ma sì, cioè per sentirsi anche un po' meno in colpa. Se proprio invece dei sensi di colpa voi non sapete che farcene, anzi li ripiegate e ci fate missiletti di carta, ecco la stessa cosa, allora in questo caso direi che anche un qualcosa di corretto male non dovrebbe farci, assolutamente, mi raccomando. Piano con gli alcolici, quelli pesanti, però una piace, un divertissement direi che ci sta. Lazza, 100 messaggi fra poco, subito Olivia Rodrigo con Drop.

tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Lazza 100 messaggi, ecco, è un modo assolutamente per rompere ogni rapporto con me, eh? Sì, sì, 100 messaggi in un lasso breve è assolutamente una cosa inaccettabile, cioè proprio prendo la vostra chat e la metto praticamente fra i messaggi quelli, no? Ecco, nascosti in archivio e non vi penso più, è una minaccia, insomma, buttatela così, molto variegata, così prendo tutti, no? Ok, allora parliamo di frutta e anche oggi devo dire bello caldo, no? Ecco, non vedo l'ora di salire in macchina per schiattare sotto il pieno del sole, insomma non potrebbe che essere così. Comunque parliamo di frutti, del caldo, dell'estate, perché? Perché c'era un articolo molto interessante che per una volta, no, ci fa pensare che una giustizia sociale ci possa essere, perché è periodo della frutta estiva ed è quella che a me piace di più. Pesche, albicocche, cocomero un po' meno, ma per esempio sono un fan anche del melone, no? Ecco, non il melone alla siciliana, il melone. Perché vi dico questo? Perché praticamente, visto che adesso comincia a diffondersi la produzione italiana, quella siciliana, quella del Lazio, addirittura ci sono produttori di melone anche nel nord Italia, è arrivato sul mercato ad un prezzo che è del 7,6%.

Quel tocco anche un po' shakerato, la musica giusta in una giornata calda come quella che stiamo condividendo su Radio San Marino. C'erano i Maroon 5 e Kendrick Lamar con Don't Wanna Know. Siete con Roberto Bagazzoli fino alle 15:30 in questo pomeriggio. Ci sono anche Blanco ed Elisa.

Ogni ora al trentesimo minuto l'opportunità di fare una scoperta, ovvero andiamo a conoscere quelli che sono i futuri numeri uno di domani, no? Le future hit, i futuri nuovi ingressi della nostra classifica ufficiale. Ricordo la top 50 di Radio San Marino che trovate con la nostra Burrello Colini nel corso del fine settimana. Fra le novità della settimana abbiamo inserito anche il nuovo singolo di Rama che si intitola Caba.

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere di risparmio, dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 3 giugno acquista un'ortensia al prezzo di 9,90 euro. Una parte del ricavato della vendita verrà devoluto all'Associazione Oncologica Sammarinese. Sostieni la ricerca delle cure oncologiche e i progetti di prevenzione sul territorio. Per i clienti Fidelity Più, yogurt intero cremoso Vipiteno, vari gusti 2x125 grammi, sconto 30%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. Nello spazio che dedichiamo alla nostra compilation, fra poco ritroveremo Justin Timberlake con Take Back the Night, Saif con Buona Domenica, comincia P&Dunk con Set Drift on a Memory Bliss.

0: JT and the Tennessee Kids. Let your hair down, man.
1: L'agenda di Radio San Marino.
2: Per l'agenda di Radio San Marino, il 28 maggio si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale del gioco e Rimini risponde con un evento pensato per tutta la cittadinanza. Sabato a partire dalle 16 Piazza Malatesta si trasforma in un'ampia ludoteca a cielo aperto con l'iniziativa Rimini Gioco, giornata mondiale del gioco 2026. Appuntamento a ingresso libero che prenderà vita nel pomeriggio, dicevamo, banche, tavoli, spazi, giochi, l'opportunità insomma di ritrovarsi e condividere questo momento davvero molto molto particolare. Ricordo allora Piazza Malatesta, sabato dalle 16, Rimini Gioco, giornata mondiale del gioco 2020.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è...

0: Sono stati fra i pochi gruppi degli anni Ottanta che sono praticamente sopravvissuti, sono arrivati trasversalmente e naturalmente fino ai giorni nostri sempre con qualcosa di nuovo. Duran Duran, che ascoltiamo dal 1993 con la meravigliosa Ordinary World, adesso.
1: Rivivi insieme a noi le

Ordinary World, è uno spettacolo ritrovabili. So che chi mi conosce e sa bene il mio passato, io ho detto una cosa blasfema, perché devo dire che nel periodo della show faida degli anni Ottanta ero schierato sicuramente con gli Spandau Ballet, sono ancora estremamente convinto. Però ecco, diciamo che ritrovare appunto i Duran Duran, come stavo dicendo prima, mentre li presentavo, come uno dei pochi gruppi che sono riusciti a scavalcare gli anni Ottanta, è sempre qualcosa di speciale. Poi le loro canzoni comunque adesso sono obiettivamente belle, nonostante io non abbia in simpatia Simon Le Bon, ma questo conta poco. Dimenticate un weekend solito, no? Mettici anche un centro commerciale in mezzo, e invece pensate che a pochi minuti da Milano si può andare a raccogliere le ciliegie, esatto, si può fare in questo ceraseto che si chiama Ciliegia Mi, che è collocato all'interno del Parco Nord. Naturalmente si può entrare finché saranno disponibili le ciliegie. Il costo medio di un cestino, perché minimo è un cestino che si può raccogliere, è di 10 euro. Una volta che naturalmente no, ecco, i ciliegi saranno spogliati del loro frutto, ecco, se ne riparlerà l'anno ventura, e devo dire che io per le ciliegie ho assolutamente un debole. Taylor Swift, ecco Opalite su San Marino.

0: Buon pomeriggio, questo è San Marino, sono le 15.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: E buon pomeriggio da Filippo Mariotti. Il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, ha ricevuto a Palazzo Begni l'onorificenza di cavaliere grandufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. A consegnarla il segretario agli esteri Luca Beccari, che ha definito Mulè un grande amico di San Marino, ricordandone l'impegno sui dossier frontalieri e targhe. Un onore e un onere, ha commentato Mulè, assicurando sostegno al titano anche sui temi dell'università privata e dei rapporti con l'Italia. Nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, Papa Leone XIV invita a rimanere umani nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Il pontefice riflette sui rischi di disumanizzazione legati alla tecnologia e chiede di disarmare l'IA, sottraendola alla logica della competizione militare ed economica. Forte anche il richiamo alla pace. Leone XIV condanna la corsa agli armamenti e avverte che nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. La cronaca. Sono stabili le condizioni di Fabio Berardi e della moglie Emanuela Bollini, coniugi sammarinesi coinvolti ieri in un incidente a Coriano lungo la strada del Marano. Viaggiavano in moto quando si sono scontrati con un'auto, finendo poi fuori strada. L'ex capitano reggente, già capo della protezione civile, è ricoverato all'ospedale Infermi di Rimini dopo un intervento a una gamba. Più serie le condizioni della moglie, ricoverata al Bufalini di Cesena. Entrambi non sono in pericolo di vita. Nuova udienza oggi per il processo sull'omicidio di Pierina Paganelli. Dopo la richiesta di ergastolo avanzata dal PM per Luis da Silva, è stata la difesa a prendere la parola in aula. L'avvocato Andrea Guidi ha sostenuto che l'accusa si regga esclusivamente sulle dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, definita persona con attitudine alla menzogna. Secondo la difesa, il cambio di versione della donna sarebbe solo servito a salvare se stessa. Infine lo sport, bocce protagoniste a San Marino con il trofeo internazionale di petanche e il trofeo Libertas di Raffa, occasione anche per inaugurare la nuova copertura di quattro campi al bocciodromo. Sul piano agonistico, successo per la coppia Marro-Musso della Caragliese. Nel trofeo Libertas di Raffa, disputato la settimana precedente con 192 atleti, vittoria finale per Luca Capeti di Bigasio Villafranca. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm. Scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
0: E grazie mille alla nostra redazione, noi possiamo riprendere il nostro cammino. Stavo facendo una meditazione riguardo a quali potrebbero essere, no, altre possibili situazioni in cui io possa provare ad alienare questa sorta, no, di disturbo che è la raucedine. Beh, stavo pensando che potrebbe essere un'ottima idea, per esempio, fare dei gargarismi con il cherosene. Spesso sì. Oh, non so, il jet fuel per esempio, però diciamo che per il jet fuel ci sono dei problemi di reperimento, perché insomma ci sono delle beghe altrove. Ripartiamo, va.

7 fantastici riscoperti in questo nostro pomeriggio insieme con Roberto Bagazzoli fino alle 3:30. Ben trovati a tutti coloro che hanno la radio accesa, magari presi dal quel miliardo di cose da fare oggi pomeriggio, però quel filo di radio sotto magari ogni tanto, no, che richiama la vostra attenzione con la canzone giusta, direi che ci possa stare, direi molto ma molto bene. Che combinate? A tal proposito, anzi, volevo salutare tutti quelli che hanno ricominciato il turno, quelli che invece hanno chiuso la loro mezza giornata lavorativa, stavano andando a casa, però insomma diciamo che opportunamente avevano con sé o in macchina o incastrata in una delle borse della bici un asciugamano da mare, guarda caso, e un costume, per cui sì, anche perché oggi per avere un po' di sollievo sicuramente la spiaggia potrebbe essere sicura, anzi ne sono certo, di grande aiuto. Che ne dite? Quindi a tutti voi che ciabattina infradito, costumino, pantaloncino, magliettina, insomma state andando in spiaggia, portatevi anche un po' della mia invidia. Nel frattempo sentiamo Achille Lauro.

0: Sì, sono tutti, però sì, le iniziali sono quelle, cosa ci devo fare, che... mi vengono in mente solo questi gusti. Io preferivo il cacao fondente, un po' roba strong, oppure c'è una gelateria che fa il cacao rum, che è meglio, almeno sì, così, quella botta di vita, però fragola, gianduia, e niente, mi accontento, basta.
1: Per forza, nella vita bisogna accontentarsi.
0: Sara. Mangerò questi gusti, un po' tristi.
1: Un po' tristi, vero?
0: Qui ci sta tutta allegria.

0: Eccomi qua,
1: eccolo.
0: Questo sempre mi piace,
1: piace?
0: Curioso, buono.
1: Bene, vai.
0: Allora, io vi devo offrire il gelato con le prime due lettere del mio nome.
1: Sì? Cosa ridi? Sì.
0: Io vi porto una bella vaschetta,
1: di?
0: Una bella vaschettona.
1: SS.
0: Con stracciatella.
1: Perfetto.
0: Tartufo. E tiramisù.
1: Ma sono tre, non due.
0: Te le gusti, eh?
1: Due, tiramisù. Ah.
0: Dopo dite che non vi voglio bene.
1: Stracciatella.
0: Ma quanto bene vi voglio.
1: Ragione.
0: Ma quanto bene vi voglio, comunque.
1: Sì.
0: Ciao, abbiamo contato tutti. Ciao.
2: Tu non stai bene.
3: Ah, ciao a tutti e special modo ciao Sara.
1: Sì, quella che ha lanciato
3: il sondaggio.
1: Io
3: volevo dirti che i miei gusti sono...
1: Vai.
3: Amaretto e
1: sì.
3: Vaniglia.
1: Ah.
3: E che fra l'altro tra loro si sposano molto molto bene.
1: Sì, è vero.
3: E viene fuori una roba gran gourmet.
1: Uh-huh.
3: E poi niente, se vuoi ti dico anche le iniziali della mia famiglia, i miei parenti,
1: no,
3: i miei amici.
1: No,
3: così.
1: No.
3: Se
1: deve...
3: vuoi puoi offrire a tutti.
1: No, veramente.
3: Ciao a
1: no.
3: Tutti.
1: Non abbiamo tempo. Oggi
4: qui andiamo all'ingresso.
1: È vero. Comunque, se sapete praticamente rispondere a questo domandone di scegliere al massimo due gusti che iniziano con le vostre iniziali, dite...
3: La so.
1: Vedi?
3: La so. Mm. Ciao a tutti, contatto
1: Ciao.
3: Stabilito da Milena.
1: Ciao Milena.
3: Allora, due gusti di gelato che iniziano con la mia iniziale. Quindi direi mango
1: sì.
3: E maracuja.
1: Maracuja.
3: Sono estivi, freschi.
1: Insomma.
3: Buoni.
1: Mm.
3: Ciao a tutti.
1: Ma davvero?
5: Ma che è?
3: Corona!
1: Eh!
3: Bastardo!

0: Non sono successi qui su Radio San Marino, ma con Marco Corona e Paolino c'è un sondaggione.
1: Ciao a tutti dalla Vale.
0: Ciao.
1: Ah, sì, bene Sara, grazie del sondaggione.
0: Allora, non c'ho lei.
1: Dunque, se io posso scegliere due gusti di gelato che inizino con le mie iniziali, allora...
0: Allora?
1: Voglio un gusto alla vaniglia e uno alla crema.
0: Sì.
1: Che poi più o meno sono la stessa cosa, quindi...
0: Vabbè,
1: dai. Questo è... Questo ci hai dato di sondaggione.
0: No, non io, Sara.
1: Così ti rispondo.
0: Va bene, calmo.
1: Bene, community. Ciao.
0: Ciao. Allora,
2: possiamo fare di meglio, vero?
0: Vabbè, però sono un po' legati gli ascoltatori, quelli che stanno seguendo il programma, perché devono iniziare questi due gusti con le iniziali. Se volete partecipare,
3: nota vocale al 335 104 1027.
4: Due gusti sono scamorza affumicata.
0: Ma come scamorza?
4: E scioglievolezza de dulce de lecce. Vanno bene?
5: Tu non stai bene.
4: Sto male, si sente?
0: Sì.
4: Ciao belli.
0: Ciao.
6: Però veni veloci.
0: Sì, andiamo a scoprire gli altri gusti che state naturalmente lanciando anche nell'etere, qualcosa anche di nuovo.
7: Buongiorno Marco.
0: Chi è?
7: Chiara da Brescia. Scusate la voce.
0: Infatti non ti avevo riconosciuta.
7: A parlare.
0: Vabbè.
7: Allora, i gusti del gelato, dato che io sono una persona molto collosa.
0: Sì.
7: Posso scegliere solo due gusti, ma
0: esatto.
7: Tanto perché ci può ci posso scappare. Io prendo sempre il caramello salato e il cioccolato, quello extra fondente, il dark, quello nero.
0: Sì.
7: Perché? C'hanno un sapore squisito che quando tu lo mangi vai in paradiso e dici mamma mia. Il caramello salato.
0: Sì, mamma
7: un
0: mia.
7: Orgasmo, un'esplosione
0: di gusto.
7: Di gusto sul palato, sembra di
0: la pubblicità.
7: Di correre sulle nuvole, non so se rendo l'idea.
0: Sì, abbiamo capito,
7: e poi
0: dai.
7: Si ti mettono anche sopra il croccantino tutto spezzettato.
0: Buono.
7: Oh my god, che meraviglia.
0: Che meraviglia. Allora, avete capito qual è il tema di oggi?
8: Oh, bordello, Sam.
0: Lo dice
8: allora,
0: lui. Davide.
8: Buona giornata.
0: Buona giornata, anche a te.
8: Sondaggio di oggi dice.
0: Cosa?
8: Vi offro un gelato. Cool.
0: Perché?
8: Vabbè, dai, però. Massimo due gusti.
0: Sì.
8: E il gusto deve essere. Devi iniziare con la lettera del vostro nome.
0: Del vostro nome?
8: La sfiga.
0: Perché?
8: Quella lettera D, cos'è? Gelato a che cavolo, so, gelato al dattero. Bello, buono.
0: Come il dattero?
8: Oppure? Il D. Gelato al dentifricio.
0: Ma che schifo! Davide!
8: O al dentice.
0: Come al dentice?
8: Di che si pesce dentice.
0: Al dentice.
8: Comunque dai. No, però pensandoci bene potrebbe essere una novità. Il gelato al dattero. Molo, fatta roba brutta.
0: Davvero?
8: Assolutamente.
0: Assolut.
2: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?

0: oggi qui andiamo all'ingresso.
1: E infatti, perché c'è un sondaggione in cui vi chiediamo di scegliere due gusti al massimo che iniziano con le vostre iniziali. Per partecipare,
2: nota vocale al 335 104 1027.
3: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Chiara.
1: Ciao.
3: Allora, pensando a questa bellissima idea del gelato,
1: sì,
3: e alle mie iniziali, potrei prendere un buonissimo gelato al cacao,
1: sì,
3: e alla amarena. Grazie a Sara che ce lo offre.
1: Sì.
3: Andiamo a prenderlo veramente tutti.
1: Davvero,
3: tutti insieme. Okay. Ciao, contatto stabilito.
1: Ciao.
4: Beh, direi banana e pistacchio.
1: Sì, Paolo, tuo nome e cognome.
4: Buono,
1: buono.
4: Gelatino. Perché lo sto facendo diventare una cosa inquietante.
1: È
4: bello così. Contatto esaurito. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao. Non sempre va benissimo per tutti.
5: Ma porca miseria.
1: Perché?
5: Gelato con la G.
1: Sì.
5: E gianduia.
1: Ok.
5: E gelso.
1: Gelso.
5: Esiste, sì. Sì, esiste il gelato, la mora di gelso, quindi gelso, sì.
1: Però,
5: gelso,
1: dai,
5: e gianduia. Buono.
1: Ok. Vabbè, comunque, qualcuno è un po' in difficoltà perché...
6: Ma che c***o domanda fai?
1: È il sondaggio che ha lanciato Sara. Chi è che deve ancora rispondere?
7: Buon pomeriggio a tutti. Allora,
1: ciao Antonio.
7: Gelato, massimo due gusti. Ok, allora, G come gianduia e A come amarena.
1: Amarena.
7: Assaggiamo un po'. Oh, però Marco,
1: è buono?
7: Mica male, eh?
1: Ah, bene.
7: Buoni, buoni, gianduia, amarena. E vai alla grande.
1: Ok.
7: Allora è tutto, contatto stabilito.
1: Sì.
7: Oh, fammelo finire, dai, con calma, eh. Dai, avanti un altro.
1: Avanti un altro, che tra l'altro usa le stesse lettere, la G di Giambi.
8: Ciao Marco, Cerri di San Marino, sono Gian Battista Frutto. Un saluto a tutti quelli che giocano e si divertono con questo programma meraviglioso. E mentre c'è questo programma, chi gioca a pallone, chi gioca a calcio balino, insomma, le fanno di tutti i colori. Questa è la cura della salute proprio.
1: Davvero?
8: Chi sta qui sta benissimo. Niente, io il gelato, cosa vuoi che scelgo? Due gusti normalissimi.
1: Quale?
8: Uno il gianduia e l'altro il giamburrasca.
1: Il giamburrasca.
8: Chiamo Gian Battista, vi saluto e vi auguro un gran bel pomeriggio, buon divertimento, buon gelato a tutti.
1: Ma cos'è il giamburrasca? Io non l'ho mai mangiato.
8: Ma come, Marco? Non hai mai mangiato il gusto giamburrasca?
1: No.
8: Giamburrasca è fatto Grand Marnier,
1: sì,
8: e macadamia e menta.
1: Oh.
8: Non gelato più buono del mondo, un gusto proprio più buono del mondo il giamburrasca.
1: Ma io non l'ho mai sentito.
8: Cazzo, gelaterie vai a mangiare, ma gelato. Che gelaterie frequenti.
1: Ho capito,
8: dai,
1: ma
8: andare in quelle sedi. Una gelateria che non ha il gusto giamburrasca vale niente, dai.
1: Ma io non lo so, ma che base ha questo gelato? Scusami, Giambi.
8: Ma come che base ha? Dai, base è fior di latte, no?
1: Sì, ma io non lo sapevo.
8: Insomma. E poi dopo da lì quello è la base di tutti quanti.
1: Okay.
8: Ciao.
1: Ciao.
0: Gian Battista! Ma tutto a posto?
1: Ma soprattutto stiamoci calmi.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden.

0: Garden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
1: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: San Marino, stabiliamo un contatto.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Buon pomeriggio, ciao Marco. Contatto stabilito della Diglia.
2: Ciao.
1: Allora, Sara è pronta ad offrire il gelato a tutti noi della community.
2: Sì.
1: Però ho due gusti, ma solo con l'iniziale del mio nome.
2: Esatto.
1: Allora ti dico.
2: Cosa dici?
1: Questo gusto è anche per Renato. Diabete.
2: Che romanticone.
1: Dragoncello, che è un po' piccantello.
2: Dragoncello, ma.
1: Dai Marco, ma perché?
2: Ma perché?
1: E quindi?
2: E quindi, appunto, e quindi?
1: Corona.

0: Sto sondaggione ha del disagio, esatto. Ultimamente.
1: A proposito di lui, appena citato.
2: Buongiorno Marco, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao.
2: Sai com'è, il gelato è come il caffè.
1: Cioè?
2: Ogni momento è quello giusto.
1: Bravo, è vero.
2: Sì, sì, lo gradisco volentieri. Grazie Sara del gelato.
1: Sì.
2: Per me, torroncino al rum.
1: Ok.
2: Signori, come sempre, gustandomi il gelato stavolta dalla provincia di Bari, è tutto.
1: Sì.
2: Buona giornata, buon proseguimento e a voi la linea.
1: Lui si chiama Renato Terruzzi, quindi rum e torroncino. Ecco perché, spiegato il sondaggione, dovete scegliere due gusti con le vostre iniziali.
3: Osta Sara, buono il gelato.
1: Arriva
3: la stagione.
1: Sì.
3: Che bello, non vedo l'ora.
1: Bello, immagino.
3: Allora, i gusti con il mio nome.
1: Sì.
3: Allora,
1: vai.
3: SD, che poi la prima roba che mi viene in mente, visto che te avevi parlato di pesce, mi viene in mente salmone, ma te pensi che scritto gusto di salmone, non farmi neanche pensare.
1: Infatti.
3: Allora, stracciatella anch'io.
1: Sì,
3: stracciatella e amarena.
1: E amarena.
3: Stracciatella amarena.
1: Spettacolo.
3: Spettacolo,
1: è vero.
3: Vai. Andata. Stracciatella amarena.
1: Sì, a lei è andata bene, ma non sempre va bene a tutti.
4: Ciao Marco, io il gelato lo adoro,
1: sì.
4: Ma a sto punto non lo posso mangiare perché due gusti che verrebbero fuori con la A, tipo arancia o amarena, non mi piacciono, quindi grazie, tenetevelo voi.
1: Ma come tenetevelo? Ciao.
5: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, e distabiliamo un contatto.
1: Eccolo qua.
6: Hola, ciao Marco,
1: ciao.
6: Contatto stabilito per Ravenna.
1: Benvenuto.
6: Allora, ho dovuto studiarmela un po' a risposte perché? I gusti con il mio iniziale non ce ne sono mica tanto. Comunque
1: con la G di Giacomo, vai.
6: Allora, l'enduie,
1: sì.
6: Che mi piace, l'ho mangiato prima volta, buonissimo.
1: Buonissimo.
6: E una cosa alternativa che so che esiste.
1: Esiste?
6: Il gelato al gorgonzola.
1: No.
6: Che potrebbe essere,
1: cosa?
6: Potrebbe valere la pena di provarlo.
1: Sì.
6: Perché? Spesso i formaggi dal sapore forte associati al dolce.
1: È vero.
6: Perché chi non ha mai provato, per dire, il formaggio di fosso col miele non sa cosa si perde.
1: È vero, no, hai
6: una
1: ragione.
6: Una ricotta di pecora con i fichi caramellati.
1: Ah,
6: guarda,
1: vedi?
6: Sembra. Però è una roba goduriosa. Poi comunque nei ristoranti spesso servono i formaggi stagionati,
1: sì,
6: con le marmellate.
1: Hai ragione.
6: Miele, quindi
1: l'abbinamento ci sta. Okay.
6: A proposito di gelato.
1: Di gelato,
6: un po'
1: vai.
6: Vecchio, forse l'ho già raccontato. Però,
1: sì, però
6: ci sta a fagiolo.
1: A fagiolo?
6: Questo cacchio di bambino. No, che tutte le mattine andava al suo gelataio e gli faceva:
1: sì.
6: Il gelataio ce l'hai il gelato alla cipolla? No, non lo faccio. Un giorno di nuovo arriva sto bambino e fa: gelataio, ce l'hai il gelato alla cipolla? No, non lo faccio. E dura un pezzo così,
1: sì.
6: Alla fine si stufa, si mette lì di buona lena il gelataio, prepara il gelato alla cipolla. Il mattino dopo torna di nuovo sto cagacazzo di bambino, fa: gelataio, ce l'hai il gelato alla cipolla? E fa: sì, ce l'ho. Oh mamma mia, che schifo, ma chi potrebbe mai mangiare una schifezza?
1: No, ma come te l'ha fatto preparare? Dai.
6: Sta vita da Ravenna.
1: Sì.
6: Certe volte giustifico quasi uno come Erode.
1: Ma non è vero.
7: Ah Giacomo, quante volte l'hai raccontata?
1: È vero.
7: La vecchiaia.
1: La vecchiaia. Siamo in ritardo, come al solito chiudiamo il nostro appuntamento, ci ritroviamo domani a partire dalle 16.

0: Hola, hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a la hora 20 aquí en Radio Caribe.
1: No, Marco, sei assolutamente puntuale, anzi spacchi il secondo, 17 in questo momento, abbiamo preso la linea, mi sembra già una bellissima cosa. La seconda cosa è che praticamente siamo al 25 di luglio, almeno dalle temperature che ci hanno preso un po' alla sprovvista, ne abbiamo già parlato ampiamente io e i miei colleghi in questa giornata, weekend veramente favoloso, che continuerà, non il weekend ma il bel tempo, per tutti questi giorni, almeno ho visto una previsione piuttosto a lungo raggio, dovrebbe andare su questa falsa riga per i prossimi giorni. Detto questo, amici, bentrovati. Dai che comunque il lunedì, che al di là del tempo è faticoso per tutti, è inutile nasconderlo, finirà. Ecco, questa è una delle poche certezze. Con la nostra musica, secondo me, passerà un po' prima, e lo dico soprattutto per chi fa dei lavori piuttosto monotoni, magari quelli troppo lenti che si ripetono continuamente. Ecco, magari provate a lavorare sì, ma magari distraendovi con lo spirito, con la mente. In effetti, cominciamo con una di quelle canzoni che mette proprio leggerezza dalla prima nota, The Colors, Rolling Stones.

Beh, c'è sempre stato un bellissimo rapporto tra noi del bel paese, Anastasia, diciamo la verità, un amore subito al primo ascolto. Poteva essere diversamente, con quella voce incredibile ma anche col suo carattere. A proposito invece di cose che vengono da fuori, da lontano, andiamo un po' in Giappone. Ma sì, che ci vuole, anche perché succede anche questo: ci sono strade dove ci sono tanti gattini che passano, capitano anche da noi, insomma, che ci attraversino la strada, ed è un pericolo per loro innanzitutto, perché poverini rischiano la vita, ma anche per i conducenti, no? Perché insomma ti prendono alla sprovvista, possono accadere purtroppo dei bruttissimi incidenti. Allora, perché dico Giappone? Perché lì, che sono sempre avanti, si sono inventati una cosa che è subito diventata molto virale online, cioè ci sono dei cartelli proprio con la sagoma di un gattino che attraverso la strada e che sono messi lì in questi punti dove evidentemente sono stati così registrati più volte questi animali che spuntano all'improvviso. Non è una cosa folcloristica, perché potrebbe sembrarlo. In realtà sapete che il modo giapponese di vedere le cose è speciale, anche se può sembrare per noi simpatico, curioso, in realtà viene trattato tutto con molta serietà, perché appunto ci sono incidenti frequenti dove questi animali passano spesso.

0: E allora bisogna intervenire. Addirittura c'è un'isola, stavo leggendo, già che c'ero approfondito, un'isola che si chiama Iriomote, dove vive un rarissimo gatto selvatico che ovviamente è super protetto. E lì non si limitano ai cartelli, hanno proprio creato di tutto per lui, tipo sottopassi, delle segnalazioni luminose, anche delle mappe proprio per le aree più a rischio, per evitare insomma di fare investimenti. Insomma, dietro quei cartelli col gattino c'è tutto un mondo, ci fa capire come la società giapponese è sempre sempre sorprendente, è incredibile.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Ma quanto è deliziosa questa canzone, anche a dispetto degli anni, perché qui sono, ne sono passati alcuni, non diciamo quanti perché tanto non ci si guadagna. Janet Jackson con un video, se volete, andatevelo a riguardare se avrete modo più avanti in queste serate, perché è veramente delizioso. 18:16 va bene, dopo la disamina per questa grandissima artista, poi è il periodo in cui la famiglia Jackson per forza di cose è tornata nuovamente in auge con il mega film, mega biopic relativo a Michael, che ha fatto sfascelli in tutto il mondo. Chiaramente poi si accende un faro all'intera famiglia canterina che tante soddisfazioni ci ha dato, eh? Allora amici, sono 18:17, mi sono reso conto di non aver ricordato neanche mezza volta il numero WhatsApp. Che facciamo, recuperiamo? Sì, decisamente. 335 104 1027. Facile, no? Comunichiamo, raccontiamoci, magari piccoli sfoghi del lunedì sera sono assolutamente consentiti.

E a proposito di videoclip, quello di Jerry Halliwell e Running Man è stato veramente qualcosa di iconico, perché è rimasto nel tempo, anche perché, se lo ricordate, prendeva le mosse da un mitico musical, quello di Fame. Pardon, mi stanno subito correggendo, era Flashdance effettivamente. A volte confondo i due film, Flashdance con la scena del provino che viene in qualche modo scimmiottato proprio da Jerry Halliwell. Chissà, stavo chiedendo se sarebbe capace ancora di fare quei voli.

lì direttamente sul tavolo, ammesso che sia stata veramente lei quando hanno girato il video e non una controfigura. Questo non lo sapremo mai, probabilmente, così come non sapremo mai di una possibile reunion delle Spice Girls, di cui si parla ogni tanto, voglio dire, ciclicamente torna questa idea, poi non se ne fa più niente perché ognuna di loro ha una vita già abbastanza piena di proprio, figuriamoci no. Intanto arriva la nuova canzone di Coez su Radio San Marino, uscita veramente da poco, ci vuole una laurea.

proprio così, alcune volte sì, ci vorrebbe veramente un titolo di studio per capire le cose. Coez su Radio San Marino. Ma adesso, a proposito di ballo, prepariamoci, perché con la prossima canzone arriva una bomba assoluta su queste frequenze di Radio San Marino, perché è tornato il produttore brasiliano Zerb, quello che ci ha fatto ballare già con tantissime hit, che però mi unisce le forze con una delle voci pop più iconiche del momento, come quella di Rita Ora. Risultato, secondo me, è veramente travolgente. Allora ve la faccio sentire, si chiama It's Not Love.

insomma, arriva il caldo, arrivano anche le sonorità belle ipnotiche, in questo caso una fresca sonorità house di un grande DJ come Zerb, che abbiamo imparato a conoscere attraverso un sacco di hit, che questa volta addirittura mi ha coinvolto non la prima che passava, ma Rita Ora, cosa non facilissima, perché parliamo di un artista globale. Queste insomma sono le sonorità di questa primavera che finalmente, diciamolo pure, sta facendo il suo mestiere, ci ha fatto penare, anche questo bisogna sottolinearlo, però finalmente ci sta dando il meglio di sé. Quindi noi festeggiamo il tutto, sapete come? Con una bella compilation, perché arriveranno Lady Gaga e Ducci con Runway, Noemi, Se ti innamori muori. Abbiamo deciso però di cominciare col Blasco, che è già in mezzo a noi. Questa è Io No.

0: Che meraviglia, Noemi, se ti innamori muori.
1: L'agenda. L'agenda di Radio San Marino.
0: E noi, visto che siamo sempre un po' avanti, ci proiettiamo direttamente a sabato prossimo, 30 maggio, perché la macchina del tempo, a proposito, ci riporterà operando in Medioevo per uno degli appuntamenti più belli della nostra Repubblica, cioè nella suggestiva e storica Cava dei Balestrieri ci sarà il Torneo dei Castelli. Quindi, per chi non ci fosse mai stato, preparatevi perché vivrete un'atmosfera veramente unica con tamburi, volteggi colorati, sbandieratori e poi veramente una grandissima tensione di sfida. Ci saranno i migliori tiratori pronti a fare centro con le loro maestose balestre. Sabato 30 maggio, città di San Marino, con uno degli appuntamenti più amati, il Torneo dei Castelli.

0: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Cerco Wow.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
6: Guardalo in televisione.
7: Il weekend della Serie C e della Serie D. I protagonisti in campo e fuori. Le vittorie, le sconfitte, le immagini, le parole. Sono cose di calcio. Tutti i lunedì alle 21 su San Marino RTV.
8: Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
9: 18:51, amici, ci sono veramente canzoni che non invecchiano mai perché parlano solo di musica, ma non soltanto, diciamo, perché parlano anche di quello che succede nel mondo. Qui siamo nel lontano 1987 con Little Steven, che univa non solo leggerezza ma anche racconti impegnati. Questa è Bitter Fruit, la ricordiamo insieme.
10: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Beh, questo sapore vintage col sax a noi piace veramente tanto. Blanco con Lisa sono i loro ricordi, invece noi torniamo nel presente. È il caso. Perché sono le 19 e c'è l'informazione.
1: Radio San Marino. Le notizie.
2: Buonasera e ben ritrovati da Laura Buonaiuti. Al vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, a Palazzo Begni, conferita l'onorificenza di cavaliere grandufficiale dell'Ordine Equestre di Sant'Agata. È un onore e un grande onere. L'onore, ha affermato Mulè, è quello di indossare le insegne di un ordine storico ed è intitolato a Sant'Agata, una santa particolarmente cara per me come siciliano. L'onere è quello di continuare ad essere di supporto e di stare al fianco dei sammarinesi. Cambiamo argomento. Rimini, nuova udienza per l'omicidio di Pierina Paganelli. Oggi parola alla difesa. Una lunga arringa degli avvocati Andrea Guidi e Riero Fabbri che provano a smontare pezzo per pezzo le accuse contro Luis da Silva, unico imputato. Elemento centrale della difesa è la non affidabilità di Manuela Bianchi, nuora di Pierina ed ex amante di da Silva, definita come una persona con una grande attitudine alla menzogna, una abilissima manipolatrice. La ricostruzione dell'accusa sarebbe per gli avvocati inconsistente proprio perché poggia tutta sulle dichiarazioni di Manuela Bianchi, la quale avrebbe detto di aver visto da Silva quella mattina nel luogo del delitto per un solo motivo, secondo gli avvocati, cioè per salvare se stessa. Ci spostiamo in Italia con le ultime elezioni amministrative. Il risultato più eclatante arriva da Venezia. Il candidato sindaco del centrodestra Andrea Venturini potrebbe superare la maggioranza assoluta dei voti che lo porterebbe all'elezione senza ballottaggio. Il centrodestra si avvia a conquistare anche Reggio Calabria, dove Francesco Cannizzaro è dato oltre il 60%, mentre a Salerno, come da previsioni, l'ex presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ricoprirà per la quinta volta il ruolo di sindaco. Tiene l'affluenza che chiude al 60,06%. Gli esteri, con i negoziati tra Iran e Stati Uniti che sarebbero stati ritardati dalle controversie sulla formulazione del programma nucleare di Teheran e le sanzioni, lo riferiscono funzionari americani, ma sembra che l'Iran sarebbe pronto a rimuovere l'uranio altamente arricchito dal suo territorio e potrebbe come condizione che venga trasferito, porrebbe come condizione che venga trasferito in Cina. Teheran sta cercando garanzie dalla Cina prima di procedere con l'accordo con gli Stati Uniti, riferisce una fonte di alto livello. Adesso lo sport. All'indomani della mancata qualificazione alla Champions League, il Milan con un comunicato ufficiale dà il via alla totale rivoluzione. È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell'area sportiva del club, si legge nel comunicato. Con effetto immediato si conclude il percorso nel Milan dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Iglitare, dell'allenatore Massimiliano Allegri e del direttore tecnico Geoffrey Moncada. Dalla redazione è tutto, ora spazio al meteo.
1: Radio San Marino Meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Robusto anticiclone in espansione, avremo quindi la settimana da primo vero assaggio d'estate sull'Emilia Romagna. Infatti avremo temperature in intensificazione nel corso di queste prime due giornate della settimana. Martedì, ma anche mercoledì, si toccheranno i 36 gradi, valori circa 6-8 gradi oltre la norma del periodo. Poi mercoledì si segnala un probabile aumento dell'instabilità che porterà con sé qualche temporale pomeridiano, formazione sull'Appennino e di conseguenza anche un leggero ridimensionamento delle temperature. Rimanete aggiornati, consultate l'app di 3B Meteo.
0: E noi ci siamo, amici, siamo pronti per affrontare con un sorriso questo fine serata che si sta profilando bello, che dicevamo baciato anche dal bel tempo. Avete sentito veramente un istante fa Trebi Meteo che ha confermato e sancito l'arrivo, non dico della primavera, ma quasi un assaggio d'estate. Va bene così, va bene. E a proposito, avete già pensato a cambiare fare il cambio degli armadi? Avete pensato di buttare qualcosa? Magari fate fatica? Lo so, è complicato perché viene lo stress, è quel momento in cui guardi dentro e la sensazione di avere troppa scelta, ma allo stesso tempo tra poco qualche trucchetto per venirne a capo. Qui

0: Lei è Malika Ayane, quando ancora ci deliziava con le sue canzoni in lingua inglese, a me piaceva veramente tanto, un po' mi manca, per carità, ha sempre una voce meravigliosa, molto duttile da questo punto di vista, anche con la lingua italiana, però in inglese aveva quel piglio international che non piaceva tanto. 19:10, aprire l'armadio, dicevo, dovrebbe essere una cosa semplice, ma per alcuni è quasi una micro decisione, perché bisogna cercare di capire cosa lasciare e cosa buttare via. Questo è il periodo tipico, quando comincia a cambiare la temperatura. Non è sensazione, hanno studiato questo, e in effetti il disordine, l'eccesso di oggetti, sto leggendo, possono aumentare stress mentale, quindi bisogna fare il decluttering. E che significa? Proprio cercare di capire cosa mantenere e cosa no. Negli ultimi tempi sta girando un'idea molto semplice per non impazzire, perché per alcuni è veramente difficile scegliere. È molto semplice, il metodo capovolto. Praticamente non devi scegliere quello che devi eliminare, devi fare una cosa più neutra. Giri le grucce al contrario, oppure segni gli oggetti che usi davvero, poi lasci passare il tempo. Quanto, dici? Un mese? Due mesi? La situazione poi lo dice da sola, cioè quello che non hai mai utilizzato probabilmente non ti serve davvero, e a quel punto, amici e amiche, la decisione mi diventa abbastanza semplice, perché non è una sensazione, è un dato. Se non le usate in questo periodo non le userai mai, quindi puoi andare avanti col decluttering. Forse è bello, amici, è veramente questo, cioè non forzarci a scegliere immediatamente perché ci vengono i dubbi, vediamo le cose come vanno, perché il tempo dice la verità. Va bene. E a proposito di tempo, lo facciamo scorrere bene, romanticamente, con Tommaso Paradiso.
1: Sveglio

Tommaso Paradiso ve la suonate cantata su Radio San Marino. Intanto cambiamo la musica, ma sempre di sentimenti si parla, ma da un lato diverso. Intanto i Pinguini Tattici Nucleari sono tornati con un titolo che è praticamente un viaggio linguistico, perché è sorry, scusa, lo sento. Tre parole per dire fondamentalmente la stessa cosa, chiedere scusa, e lo fanno però nella loro maniera apparentemente leggera, ironica, e poi ci infilano dentro quel significato un attimo più profondo. Ed eccoli, i Pinguini.

Ha avuto un periodo di grande presenza Chris Isaak verso il finire degli anni 80 e l'inizio degli 90, anche attraverso questa canzone, ma non soltanto come artista musicale, ma anche come attore. Forse pochi lo ricorderanno, ma ci furono qualche bella pellicola, alcune cult. Chi si ricorda del Piccolo Buddha, che veramente molto successo verso la fine degli anni 80, se non mi ricordo. Ecco, lui era presente in quel film, era un coprotagonista. Diciamo che poi si sono un po' perse le tracce. Non perdete le tracce invece di Radio San Marino, perché fra poco, a proposito, vi accompagnerà nel vostro viaggio, per esempio di ritorno a casa, non lo so, o di ritorno dopo una gita, di ritorno dopo una giornata piena. Ecco, lo faremo con i nostri super hits, perché come sempre sono un po' il lampa, sono lì, insomma, il rampa di lancio. Ci sono mezz'ora di grandi successi senza alcuna interruzione, la nostra promessa mantenuta come sempre tutti i giorni. E fra poco altra promessa dopo le 20 con Marco Corona e su Stabiliamo un contatto. Grazie. Da Gigi Restivo c'è Somber, questa è Potential. A domani.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco.
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
5: Rimini Wellness accende l'estate, l'evento internazionale per fitness.

0: essere. Torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
2: Guardalo in televisione.
3: Sogni, paure, speranze, ricordi, amori, rinascita. Tante storie, ma un'unica sfida per me: abbattere il muro per mostrarvi il cuore. Qualcosa di personale, tutti martedì alle 22.30 su San Marino RTV. Vi aspettiamo.
2: Rivedilo su RTV Play quando vuoi.
4: Radio San Marino per il sociale.
5: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
6: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: domenica.
1: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
2: Ok, allora oggi ci vorremmo fare
1: Non ci siamo. Tra poco Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino.
3: Stabiliamo un contatto.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda domani alle 9. Super Hits, Super Hits. Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.
1: Republic! Siamo tornati.
2: E la Peppa, di già.
1: Eh sì. C'è la versione rewind, stabiliamo un contatto alle 20.

0: Mind.
1: Siete pronti per stabilire un contatto?
2: Anche no.
1: Come anche no? Ci sono due fantastici singlaioli che oggi aprono il programma, Leila Antonietta e Colombrugion.
3: Marco, facciamo un bel programma adesso, Marco.
1: Beh, ci proviamo.

0: partiti.
1: Ma ci siamo anche in replica la sera. E ciò che credo, credo che la felicità
0: cosa sia?
1: È sondaggiare, basta.
2: Ma voi avete bisogno di uno bravo?
0: Sì, forse anche loro due. Lila Antonietta e Colomb John.

0: cos'è?
1: Ed è lunedì. Usar mezza se son da giona.
0: Non è questa la sigla?
2: Tu non stai bene.
0: La sigla è quella che sta per partire adesso, pensata da Chiara, collegata un po' al tema che stiamo per lanciare qui su Radio San Marino.
3: Il carretto passava e quell'uomo gridava.
0: Cosa?
2: Corona!
0: No, gridava gelati. E infatti...
4: Ciao Marco, sono Sara. Lanciamo il sondaggione?
0: Certo.
4: Oggi offro il gelato a tutti.
0: Addirittura?
4: Solo che ve lo offro se scegliete al massimo due gusti, ma solo quelli che iniziano con le vostre iniziali del nome.
0: Ah, ok.
4: Ad esempio, io mi chiamo Sara.
0: Sì.
4: E di primo acchito avrei detto sgombro e sedano. Ma anche no.
0: Che
4: schifo. Sono un gatto che mangia whiskas. E quindi direi... Stracciatella con le scaglie di cioccolato.
0: Sì.
4: E spagnola.
0: Ah.
4: Quella con le amarene, crema amarena. Che gola. Dai.
0: Va bene.
4: Adesso alziamo la glicemia e ditemi i vostri gusti.
0: Certo, per partecipare
5: manda anche tu un vocale al 335 104

0: Questa è Radio San Marino, che sia day, cioè in diretta fino alle 17, o night in replica fino alle 21. Marco Corona e Paolino, è un sondaggione.
1: Contatto stabilito dalla Lela, buongiorno a tutti, ciao Marco.
0: Ciao.
1: Oggi il sondaggione l'ha lanciato Sara, che ci offre un bel gelatino, grazie.
0: Sì.
1: Allora, io scelgo come gusti, con l'iniziale del mio nome che è la M, mascarpone e anche il mirtillo. Stanno bene insieme? Non lo so, lo scoprirò, poi ve lo faccio sapere.
0: Okay.
1: Ciao a tutti.
0: Magari ce lo faccio pure con la voce così, perché mascarpone e mirtillo sono un po' forse agli antipodi, però chissà, oggi dovete dare una
2: risposta al sondaggione gelatifero, dolciario, quello del gelato.
0: Sì, vabbè.
3: Ma che c***o di domanda fai, Juani?
0: Vabbè, oggi il tema è questo. Chi c'è?
4: Bella, sì.
0: Guido.
4: Buono il gelato.
0: Sì.
4: Allora, iniziale del mio nome è G, quindi direi Gianduia sicuramente e Galak.
0: E Galak.
4: Di lusso.
0: Ah.
4: Galak è cioccolato bianco.
0: Sì, me lo ricordo.
4: E Gianduia è spettacolare.
0: Certo.
4: Da leccarsi i baffi, chi ce l'ha?
0: Chi ce l'ha?
4: Bella, sì.
0: Magari i baffi ti vengono anche dopo.
5: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara, buon pomeriggio a tutti.
0: Anche a te.
5: Allora, vado in gelateria e i miei gusti sono Bacio e Bounty.
0: Ok.
5: Cioè Cocco Top.
0: Mm-hmm.
5: Quindi direi che con le mie iniziali i miei gusti sono proprio questi due, Bacio e Bounty.
0: Okay.
5: Ciao ciao.
0: Allora, se vogliamo fare i gni gni gni gni, le vostre iniziali sarebbero nome e cognome.
2: Non fai noioso.
0: No, però in teoria sarebbe quella la risposta da dare. Forse Gabriele.
6: Ciao Marco, allora ringraziamo Sara che ci offre questo gelato. Grazie Sara. Allora, come gusti potrei prendere fragola e gianduia. E dai, facciamo così.
0: Fragole e gianduia.
6: Non è che mi facciamo proprio impazzire questi gusti,
0: infatti.
6: Però sì, le iniziali sono quelle. Cosa ci devo fare? Mi vengono in mente solo questi gusti. Io preferivo il cacao fondente, un po' roba strong. Oppure c'è una gelateria che fa il cacao rum, che è meglio, almeno così, quella botta di vita. Però fragole e gianduia, e niente, mi accontento. Basta.
0: Per forza, nella vita bisogna accontentarsi.
6: Sara. Mangerò questi gusti. Un po' tristi, dai.
0: Triste, vero?
6: Qui ci sta tutta allegria.

0: San Marino Power Play.
1: Buona serata. Sono le 23.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.